0: hlaha mona ka nete hlolukise nkhono lo bona hore ka nete mono o etsa JC mono o etsa ngwana sekolo JC o etsa ngwana sekolo JC ka nete taba di ne di bi hantle nne re ha fihle a hla kwana le yena a hlaelle a nna tshwanele ba bang ka nete ba ski ba bua ba re o kwetse dikolo JC di le matanta o ntsa khutla di le matanta nkhono wa buiseya mona hore taba tsa hae di ne di bi ka tsela e ne paetseng.
1: In battle, open up all you ancient gates. Sure.

Mamedi metsotso rona e 30 ka morao hora bone pele re fihla jwalo ho reng ya bohlano. E 30 pele re fihla ho reng ya bohlano. E 30 ka morao hora ya bone. Mme ka nnete ke ne ke file jwalo bonolo. Ka nnete a re dithaba tsa haeso di ntshebile. Dithaba tsa haeso di ntshebile mamedi mme ka nnete nako ya rona ya tsamaya mamedi, nako ya rona ya tsamaya ka nnete. Manaka a sa lebisile hae ka nnete hore ae re bone rona re qeta ditaba tsa rona ka tsela e jwang, re tsebe wa rwana re tle re tlo boela re kopana hape nakong eo Morena Modimo a tla be a ratile ka nnete ae ho sebetsile letsatsing lena la kajeno. Re ke boele ko fetjwalo Babsimulangeni a re ha sekekete.

Mamedi metso tsa rona e le 10 le nang le metso e mehlano pele re fihla jwalo ka nete ho renyane ya bohlano. Pele re fihla ho renya ya bohlano mamedi. Me ka nete ke shebile taba e nngwe mona ke re ke hle ko fe yona pele ka nete re ka ya kae ka pakae. Tlhaloso ya maemo a lehodimo mesong ena ka tjeno e se e tswile, mme ka nnete e bontsha hore ae mamedi o lokela ho hloipeha hantle hobane ehlile ho ka lebellwa serameyana mona le mane. Lehodimo le hlakile boholo ba dibaka, empa ho a bata ho isa ho bata haholo hoseng ho na le serame se letse boholo ba dibaka. Moya o foka o le bobebe ho hlaha borwa bophirima. Ho ka lebellwa hore lehlake ho phole ho isa ho bata ha le ntse le phahama. Moya o ka lebellwa ho foka o le bobebe le mahareng ho hlaha borwa. Mme ka nnete mamedi, taba eno ka nnete e re hae, o sontso o lokela hore o hloipe hantle. Hoseng ha o tsoha mona haeba ho na le moo o lokelang ho ya ka nnete, o hloikatele hoba ka nnete se sentse se le sebe haholo ka ntle ka mona. Rona e tla re ha re se siya ka nnete mohlomong re tla re phapa se se le siyo se se le beterenyana ho se o sa lala haholo jwalo ka ha ho bonahala ka nnete jwalo ka ha ho bonahala wena mamedi. Mme mamedi ke hlalositse hore hae letsatsi le la kajeno ke la bohlano ke la 20 a nang le metso e mene kgwedi ke ya bosupa selemo ke sa 2020 ka nnete 20 a nang le metso e tsheletseng. Mme ka nnete hae kgwedi ena le yona e ya ho kodumeleng e sentse e le ba jwalo hore e le kodumela mamedi. Mme ka nnete re tla utlwa hore na ebe ditaba tsena kaofela dire kgwedi ena ha e qala e tlabe qala letsatsing lane la Moqebelo e tlabe le di-1 bekeng yane e tlang ere na e tlabe qala ebe maemo ka nnete a tlabe a se a le jwang a le hodimo. Ke hlokometse le hore difate se ntse di hlakahlaka di thunya ka nnete ho bontsha hore ehlile re kena jwalo nakong yane ya rona ya selemo wena mamedi. Ehlile ya bontsha ka nnete hore re sentse re yatamela ka nnete, mme tla re bontsha hore na ebe maemo a lehodimo ona a tla nna a be jwang ho rona kwano. Taba e nngwe kile ka e hlokomela ehlile ho la hlahlakiso hore ae lehlabuleng lena teng ka nnete ehlile ho tlo tjhesa moo le tlabe le ntsha kwena bodibing ka nnete ehlile ho tla be ho le hobe haholo ke hlokometse ho fihlela kgweding yane ya Hlakola ho fihlela kgweding yane ya Hlakola ho boletswe ka nnete hore ho tla be ho bata ka tsela e tswileng taolong haholo re mmamedi re nke pina ke ena wena ha o hlaha mona re tle re hlahe ka nnete re se re fiella jwalo moruti hore re tle re tsebe hore ka nnete re tsebe ho phethela ditaba tsa rona re tle re hlahe jwalo ka morapini ena ka nnete re se re hae re hlekela jwalo moruti hore a tsebe ho tla re kwalla lenaneo la rona la letsatsi.

0: akhe nilaze minwana phezulu na yenze chini. Minwana ine ya hudimu yenze chini. Chini.
1: Ese chanza.
2: Yeah.
1: Ikombe kon.
2: Uchini wena.
0: Minwana phezulu iminwe.
2: Siyenza so.
1: Ese what?
0: Metsitsunye mashume a mabedi a metso e supileng re ya re lebile horenyane a ya leshume le motso o mong.

0: Da, da.
1: Tu ai auzit de Dioran?
0: Da, da, slu. Marangrang a o tsukutse ha go utlwane ntate Slo.
1: Ao.
0: Ha ke tsebe wa gohlela.
1: Ao. Na go tsare.
0: Ka nnete ha go utlwe e qale qalo ntate. Ntate go batla.
2: Mary Pop.
0: Ditaba tsa ntate Mokolo di batla di le leshongwana ntate, ha ntate Slo ntse a itukisa ke kopa ga kena ho tsona.
2: Ke ya leboha mme re leboha ntate Mokolo. Chair Council on High Education, lekgotla le laolang thuto e phahameng Lesotho, e theuwe ka molao wa paramente ya Lesotho wa 2004, Higher Education Act, e leng hore e hlile ke setsi sa mmuso se ikemetseng, se fuweng boikemelo ka tlasa lekala la thuto le kwetiso, e leng hore chair e ikarabella setjhabeng sa Basotho ka letona la thuto le kwetliso, fela e beuwe boemong boo e etsang tshebetso e fuweng bokginapere le boikemelo, e leng hore chair e na le ntho e tlwaelehileng ka hore ke board, yona mona re ipitsa council. Khansele ya chair modula setulo wa yona ke mohlomphehi ya ikemetseng ya tswang ka thoko mmusong, ke Dr. Mhlalefi Sfika, o sebetsa kwana private sector-eng CBS mo a sebetsang teng. Ke mpa ke supa taba eno ya gore o tla ka boikemelo bo feletseng, mme le ditho tsa chair di kgethwa ka mokgwa ono di kgethwang o di fuwang boikemelo, mme di kgethwa ke letona la thuto le kwetliso, ba bang ke ba tlatla ba kene ba emetse ditsi tsa thuto e phahameng tsena tseo re di beileng leitlho, e leng gore e hlile chair e ka qoswa magotleng e le yona e le jwalo go latela molao ona o e theyang. Taba eno ya boikemelo e ntate Mokolo a buang ka yona ke a bohlokwa haholo, e hlile chair e na le boikemelo bo feletseng. Ke ntho ena taba ena ya boikemelo le yona e leng e nngwe ya dintho tse e neng di hlahlojwa, boikemelo tabeng ya diqeto tseo re di etsang tshebetsong ya rona e ba taba ya bohlokwa haholo, gore na ha re re program ena e ananetswe kapa lenane thuto lena re le ananetse or it is accredited, re hlile re ikgotsofaditse taba eo e etswa ka re shebile dipehelo tseo re neng re di shebile, kapa ho ba le tshusumetso, mme ba hlahlo bang ba fumana hore ho hang ha hona tshusumetso, tjhe e ikemetse e etsa tshebetso yona ka boikemelo. Ke a leboha
0: ntate go batla hlaya ka lebaka la nako re lokela ho beya kgutlo ditaba tsa rona mona ntate, re lebohe nako ya hao le seabo sa hao lenanong la go tlola taba le ka moso ha re ntse re kokota, re kopa o nne o re amohele ntate.
2: O tla ba jalo mmedimpho, re leboha Basotho ba tlaileng ho mamela ditaba tsena, re a leboha.
0: Mamedi ka sona sebopeo sena, re beha lenaneo la go tlolola taba kgutlo mona. Hopola hore lenaneo lena le ne hlophiseditswe kgaso ke Melida Phinda Rangwajane, motlhahisi ebile Kgopotso Pharela, mme ka metšhineng ya sealemoya, hore ditaba tsena tseo re neng go fuparetse tsona di fitlhe ho ena di sena tshitiso ya letho, re sebeditse le tlhogonolofatso Mojaki le Lehlomela Kgetšhane. Nna lebitso la ka ke Dimpho Kabedi, kopana le rona hape kgasong e latelang. Ho fihlela nako eo, Modimo o boloke Lesotho, Modimo o boloke Basotho.